lui a senso. E se senso che vuoiga. E se senso che vuoiga. A uovia i zemo di tondo. Come molango a via i guia. Andiamo a merda.

tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra,

Tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro, tro